0: Bad words?
1: Receive bad words or
2: no? Bad words?
3: No, you can't.
1: Yes.
2: Appropriate. Like,
4: a Benson.
5: Benson, a maniac, arson, it cut, hi, a maniac.
6: Est-ce que t'es gamin, au revoir?
7: C'est ton fou, hein?
8: Aš tau pasakiau, blek, stoji kampą, jeigu nesistosi, aš nachui tave nupisiu nuo vaizdo.
9: What is your problem? What is your problem? Because I'm a thousand kid, because you are a
10: good friend. Cazzo, Ricci, cazzo stai dicendo? Non capisci un cazzo.
11: Che ne fosse tra.
12: Che alla? Che alla, chaval?
13: Non cagli ottero, va con ne.
6: Che dire nu, fai stoppare, assoluto.
14: Ja, venne tutti, rotte, coglio.
6: Non puoi alzare,